Aven Romane. Aven te dicam. Te aven bactale. Savo chavo sigado, Lenny.

Omodauda bando baya dauda. Nati babi do bao do londo. Tuval fiata gebama warali. Jumajula tagebama warali. Karasa zogura nerana.